non è niente, non è niente il mio confronto. Non me l'oro il sen piagato verso lui per

pensa di quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon solo, tendon solo, se ne vanno, se ne vanno.

0: Più merda! Oh, cessa! Cessa di tormentarmi! Ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
1: Io so qual è. Sposarle.
0: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
1: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
1: E dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faranno se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate.
0: Ah, purtroppo, purtroppo.
1: E ben pigliatele come le son, natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano.

sì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, ti caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima

salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna, vai quella, colla rossa va seconda, colla sorda fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il